0: ragazzi, a Tole che Merkel tra il professore.
1: All right.
2: Joo, nyt tulee Danzigin paras biisi. Tän nimi on Samalla avulla.

0: Quoi?
1: La sasso poche come un corvo, l'enne tanta alta pois. Io la tanta chi harra, e mi tassa oi che il joi.

ragazzi la tua, così mi fa come tagliare le alle sul che va. E appena non si rosa un po' schiele, e cubana e a huli in rasta su che da. Naine, te tocchi il talipoe. Naine,

partita, saliamo per la parte odia. Un altro level da tamborello, tipo, che si posti su, wow.